giada fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

il dolore della musica si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche.